Ciudad, Ciudad FM. My, my radio. I swear to God that I'm gonna try. No, no, we don't give a damn. I swear to God that I'm gonna try. Si da fia de fiemme. Quando va con lo men, va con lo tacco per. Razze moce, attacco, c'è il sorrazze, le mango per. 97.9 FM.